0: DJ Debol. Ate? Unataka kudance? Eh? Au unataka kuiba? Lakini saa hizi ni mchana sana. Kuiba ama kuiba? Eh? Oh. Mimi nimeshika unataka
1: kuacha ufala.
0: Maria kunyeza hata kutuia. Unasaini mapema.